0: problema.
1: La dosis de música exacta te la ponemos
2: en todas partes.
1: Ponte Exa FM
3: 100.3.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.